0: artiste che hanno scalato le classifiche.
1: Vi aspetto tutte le sere
0: alle 20 a Gemini con
1: It Parade Stories.
2: Radio Gemini One, this is the big one.

0: Sono le 3:01.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini One, the big one. You're simply the
3: best. Gemini Night Life. La notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the big

0: Gemini Night Life. La notte, i suoni, le emozioni.
1: Spot.
2: Gemini.
1: Spot.
2: Gemini.
3: Gemini One, the big one.
0: Gemini Night Life. La notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the big.

0: storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.
1: Gemini Flashback.
0: Ogni disco, un ricordo.
1: Gemini Flashback.

0: Mini Flashback.
1: All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi, 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One.
2: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora, più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
3: Gemini Dance Machine.
4: Oh yes! Ultimo appuntamento della settimana. Buon venerdì a tutti voi carissimi da Stefano Riva. Ultimi 60 minuti da trascorrere insieme per questa settimana su Radio Gemini. Partiamo con il primo blocco della Dance Machine, George Benson, Give Me the Night, poi Vaya con Dios, Na Na Na e George Michael, Faith.
2: Gemini Dance Machine.
3: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: La meravigliosa ed inconfondibile voce di George Michael appena ascoltato su Radio Gemini con il suo brano Faith. Ma ne abbiamo altri tre pronti da suonare, ma soprattutto ballare. I Venga Boys con We Are Going to Ibiza. A seguire Giorgio, Tina Cherry e Wakefield, Another Day.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini.
1: Gemini One, the big one.
2: Dalle 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in mood. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.
3: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
4: Gemini Dance Machine.
5: L'ultimo appuntamento settimanale della Gemini Dance Machine con Stefano Riva, che continua nella seconda parte di oggi con Gilbert Montagnier, Just for Tonight, Will Smith, Wild Wild West e Gino Latino, Yo!
4: Gemini Dance Machine.
3: Gemini Dance Machine.
4: Solo lo mejor.
3: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Action. Gemini Dance Machine. Si continua a suonare le hit più belle, più famose, i ricordi più belli degli anni 80 e 90. Il programma perfetto per voi, concentrato in 60 minuti di pura energia. Stefano Riva con voi per scoprire i prossimi successi da ascoltare. Ritorniamo negli anni 90 con gli Ace of Base e la loro Cruel Summer. Poi Greg Keane, Lucky e la nostra Alexia con Ti Amo, Ti Amo.
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine. Nessun graffio sul vinile, solo ricordi, solo ricordi che suonano bene.
1: Ti amo, I'm crazy for you.

0: Gemini Dance Machine.
1: Ultimo blocco in arrivo di oggi, ma soprattutto di questa settimana della Dance Machine su Radio Gemini. Andiamo veloci veloci ad ascoltarci Gash Patti, Let Be Must The Queen, poi All Saints, Under The Bridge e da seguire Ole Oates, You Make My Dreams. A tra poco per i saluti.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Dance Machine.
1: Si chiude così puntuale questa bella oretta di successi 80 e 90 su Radio Gemini. La Dance Machine si ferma, ma ritornerà puntuale al solito orario lunedì. Grazie per essere stati con me, Stefano Riva. Saluto la parte tecnica capitanata dal Check e Riccardo Secchi. Buon weekend, fate i bravi. Ciao!
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: La musica che ami da sempre è solo qui. Radio Gemini.

0: Sono le 6 e 2 minuti.
1: Spot. Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Gemini. Gemini One, the big one.
6: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
7: Radio Gemini. Playing only the best hits.
8: Vengo a prenderti stasera.
9: Amore, sei in ritardo.
8: No, sei in punto.
9: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
8: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia. Sto ascoltando Sei in punto.
9: Sei in punto.
10: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Gemini.
5: Ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
6: Radio Gemini.
7: Amore, sei in ritardo.
8: No, sei in punto.
7: Io sì, ma tu no. Sei in ritardo.
8: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia. Sto ascoltando Sei in punto.
7: Sei in punto.
5: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: The biggest hits on the biggest breakfast show.
1: Sei in punto. La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way. Tra poco, il tuo risveglio mattutino. Con Breakfast. In compagnia della Fabi e il Chuck.
1: Sono le 7:01.
0: Spot.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
5: I trattamenti viso Niva Q10, antirughe fluido con SPF 50, filler mirato, siero e trattamento intensivo sono a 10,99€. Creme Power giorno e notte e contorno occhi sono a 8,99€. E con due prodotti Niva Viso, di cui almeno uno Q10, in omaggio il latte detergente Q10 Power.
4: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
0: Gemini.
7: È morto Carlo Petrini, il padre dello slow food e della rete mondiale Terra Madre, punto di riferimento nell'attivismo ambientale e agroalimentare. Si è spento a 76 anni nella sua abitazione a Brano il Cunese, a darne notizia lo stesso movimento da lui creato 40 anni fa. Rientrati da Israele, gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla, rilasciati dalle autorità dello Stato ebraico. I loro racconti parlano di abusi anche sessuali e pestaggi, come già avevano riferito ieri il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e l'inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. La procura di Roma acquisirà il video stato dal ministro Ben-Gvir. Ucraina, circa 100 tra morti e feriti russi nel pesante attacco delle forze di Kiev contro una base del servizio segreto di Mosca vicino alla Crimea, attacchi con droni in territorio russo. Intanto il cancelliere tedesco Merz propone di concedere all'Ucraina lo status di membro associato dell'Unione Europea prima dell'adesione completa. Voci di un accordo vicino tra Stati Uniti e Iran, anche se la situazione è ancora in divenire. Washington apre intanto già un fronte cubano con la porta aerea Nimitz schierata nei Caraibi. Basket, l'Olimpia a Milano è la prima semifinalista dei playoff scudetto, il quintetto di Poeta passa con 84-72 sul campo di Reggio Emilia e chiude 3-0 la serie di quarti. Nell'altra sfida Brescia spugna 84-80 il parquet di Trieste e si porta sul 2-1 nella serie. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
0: Gemini One, the big one.
8: Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
9: Una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code per traffico intenso tra l'innesso con la 31 della Valdastico e Grisignano in direzione Venezia. Andiamo sulla 4 Venezia-Padova, vi informiamo che dalle 22 di oggi alle 5:30 di domani mattina a causa di lavori verrà chiuso lo svincolo d'innesso con la 13 per chi viaggia in direzione Milano. La clientela che intende prendere l'autostrada 13 in direzione Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Mi fermo qui, ricordiamo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Grazie dell'attenzione.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Riavvolgimento nastro è in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
11: Listen our podcast.
10: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
11: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
10: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
11: Rewind and play again.
10: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
0: Gemini Flashback, ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: The Big One. Breakfast, la tua fonte di energia positiva per iniziare la giornata.
1: Ma dai, che è venerdì! Ho preso un colpo, ragazzi. Ho cambiato base, sono rimasto un attimo interdetto. Buongiorno Geminiani, buongiorno Geminiani e buongiorno alla Fabi.
2: Siccome non mi piace sta base, ecco, la cambiamo.
1: Ecco. Okay. Allora, ma dai, che venerdì!
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: C'è il sole, caro Cech.
1: Sì, adesso io che sono partito abbastanza brutto presto questa mattina, vedevo questi nuvoloni neri, dicevo ma no, ma non è possibile. E invece dai,
2: si è
1: bella
2: aperto,
1: giornata, bella
2: sì,
1: giornata.
2: Poi scopriremo il meteo. Intanto, come diceva giustamente il Cech, che è un dai che è venerdì, allora giro saluti. Ebbene sì, dai che è venerdì, un caloroso Mandi da Sandro dalla provincia di Udine. Buongiorno, buongiorno anche all'amico Andrea direttamente dall'edicola di Mellaredo che ci augura un buongiorno. E poi salutiamo anche Cecè, buongiorno, buon lavoro anche a te. Salutiamo anche Luca che ha fatto la colazione dei campioni stamattina, quindi col salame milanese, sottolinea.
1: Ha preso spunto insomma da ieri.
2: Mi sembra giusto. E andiamo un po' a scoprire, grazie al nostro motivatore, che cosa si festeggia oggi e non solo.
1: Sentiamo un po'.
3: Buongiorno! Venerdì 22 maggio 2026, Santa Rita da Cascia. E ricordate, ogni tanto affidatevi al vostro istinto, perché non si sbaglia mai. Ciao!
2: Sarà. Invece,
1: sentite un po'.
2: Proprio. Invece dobbiamo fare un saluto e con un abbraccio anche all'amica Barbara di Mestre, che inizia prestissimo anche lei la giornata lavorativa verso le 5.
1: Sì.
2: Ascolta la nostra buona musica, stamattina ne ha approfittato per insomma farsi sentire e questo ci fa molto piacere. Barbara, grazie per il tuo saluto e per il tuo messaggio e ti auguriamo una buona giornata. Anche un buon weekend.
1: Una nuova geminiana con noi. Sì. Allora, buongiorno a tutti. Cominciamo con buon.

0: alto mare. Beh, sicuramente, intanto vabbè, do una buona giornata ad Alessandro da Padova. Ciao Ale. E poi, prendendo spunto da questa canzone, so che molti di voi, visto le giornate che stanno per arrivare, magari si stanno già organizzando.
1: E il nostro soccorso arriva, il nostro meteorologo di fiducia.
2: Buongiorno amici di Radio Gemini, venerdì, è arrivato venerdì e con esso anche il weekend. Come andrà? Ebbene, come fosse estate, tantissimo sole e costante aumento termico. Proprio queste temperature raggiungeranno i 30 gradi in molte località. Il tempo poi resterà stabile per diversi giorni, adatto sia per la tintarella al mare che per le passeggiate all'aperto e soprattutto anche per gli eventi all'aperto. Quindi amici, non mi resta che augurare a tutti voi un buon venerdì di sole e un weekend quindi super elettrizzante. A presto e ci rivediamo, ci sentiamo lunedì.
1: Grazie al nostro Meteo Clari che ci ha dato delle buone notizie per
0: andare a tirar fuori
1: settimana.
0: Il telomare.
1: Qualcosina, io già la t-shirt sotto ce l'ho, perché stamattina mi sembrava, soprattutto perché ieri c'erano 30 gradi, il check
0: il problema è che svegliarsi presto la mattina e arrivare fuori la temperatura è ancora, e quindi felpettina, ok?
1: Sì.
0: Poi arriva una certa ora che dici: che faccio?
1: Cosa faccio?
0: Che faccio?
1: Bisogna vestirsi a cipolla, caro Cech. Tanto saluto Marco, già operativo, ha già acceso naturalmente la radio e quindi ci sta ascoltando. E poi c'è il mago Deda che scrive da Udine, e dice: un magico buongiorno a tutti i geminiani. Oggi mi aspetta una magica giornata e iniziamola al meglio con Radio Gemini. Buon weekend, it's a magic.
0: It's a magic.
1: Sarebbero bene i Queen adesso.
0: Lo so, invece Caleidoscopio con Vos.

0: cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it.
0: Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Gemini.
9: Radio Gemini.
10: Gemini One, the big one.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, The Big One.

0: questa è Ladybug.
1: Intanto in quella di Noventa fervono i preparativi già operativi. Luca, saluto da Nico e tutto magari lo staff, no, che sta iniziando a preparare tutto quello che serve per l'aperitivo Street di questa sera.
0: Sì, questa serata benefica, ve lo ricordo, dove appunto basta portare un
1: nei generi
0: alimentari,
1: sì,
0: un sacchettino
1: che non si

0: Esatto.
1: E festeggiamo insieme con questo aperitivo.
0: Noi vi racconteremo tutto in diretta su Radio Gemini a partire dalle 17:00.
1: Sì.
0: E poi, insomma, vi inviteremo a raggiungerci per stare in compagnia in questa serata con tantissimi anche ospiti, tra l'altro.
1: Sì, c'è anche una sfilata di moda.
0: Sì, sì.
1: 30 modelle, ragazzi,
0: Fatta roba. Quindi saluto Luca che ci ha dato, insomma, le ultime informazioni. Poi, ciao a tutti, sono Marco da Trieste, vi ascolto da tanto, non ho mai scritto. Buona giornata a tutti, ma Marco, benvenuto.
1: Ciao Marco, benvenuto.
0: Grazie.
1: Nuovo Geminiano, grazie
0: per il tuo messaggio, ci fa molto piacere. E adesso c'è qualcuno che sta per partire.
2: Gemini, buongiorno. Sì. In anticipo sulla tabella di marcia dei saluti a Radio Gemini, perché mi sto per imbarcare direzione Neapolis.
0: Bello.
2: Ragazzi, buona giornata, buon lavoro, ciao.
0: Ciao Albi. Poi salutiamo anche gli amici di Venezia che sono collegati, quindi stiamo salutando.
1: Io mi domando, ma c'è crisi che tutti partono qua?
0: Ha detto per lavoro.
1: Per lavoro, vabbè.
0: Ha detto lui, noi ci fidiamo.
1: Va bene, dai. Andiamo a sentirci Dire Straits intanto. Su Gemini questa è War.

0: 50. Volevo ricordare che anche oggi, più tardi però, quindi restate con le orecchiette ben dritte, ci saranno due biglietti da regalare per questo evento della settimana prossima al Geox a Padova,
1: per mercoledì 27. Però aspettate naturalmente di sentire il nostro lancio, esatto. Perché anche ieri siete stati in tanti, ma non preoccupatevi, insomma anche oggi e poi lunedì giocheremo, quindi speriamo di riuscire a dare la possibilità a chi ha voglia, ecco, di passare una bella serata con tante risate e di poter portarsi a casa, insomma, questi due biglietti.
0: Intanto ricordo anche il nostro numero di WhatsApp, il 351 678 6611. Mandateci i vostri vocali questo venerdì, un bel dai che è venerdì,
1: assolutamente sì, e firmate i messaggi. Ringraziamo anche Michele che ci dà, insomma, supporto per alcune cosine.
0: Siamo in centro adesso.
1: Ecco, adesso siamo centrati. Ha detto: non è che vi siete appoggiati con le pizzette,
0: no,
1: le
0: oggi
1: paste.
0: Non c'è niente. Oggi, oggi proprio siamo scarichi totali.
1: Ma va bene,
0: ma
1: così
0: va benissimo, anche perché stasera.
1: Ecco, ma anche perché è stata una settimana impegnativa, quindi.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 8:01.
2: Spot.
3: Tanatta un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
7: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
6: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
8: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
0: Gemini.
9: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
10: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento, una buona giornata. Chi si fosse da poco messo all'ascolto, sulla tangenziale di Mestre si verificano code per traffico intenso tra Terraglio e l'innesso con la 27 in direzione Trieste. Ricordiamo che sulla 4 Venezia Padova, a causa di lavori dalle 22 di oggi alle 5:30 di domani mattina, a causa appunto di lavori, verrà effettuata la chiusura dello svincolo di innesso con la 13 per chi viaggia in direzione Milano. La clientela che intende prendere l'autostrada 13 in direzione Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram, e per iscrivervi potete accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sugli appositi banner. È tutto, a più tardi.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
11: I'm taking it round the world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world,

Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui, su Gemini One, The Big One. Radio Gemini. Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Quante passeggiate romantiche, quanti
1: colpi di tosse, sì. Fazzoletti che se ne vanno.
0: L'umidità che c'è ancora presente.
1: Perché l'allergia, no. Altro che di romantica c'è poco. Caro Cech, allora sono le 8:14, sì. Facciamo un altro giro di saluti. Buon fine settimana a tutti. L'amico Giuliano da Davo Euganeo manda il suo messaggio. Poi salutiamo anche chi ci dà il buongiorno, ovvero Paolo, con tutta la family, Simona e i nostri cani Ginger e Work da Monza. Buona giornata, oggi trasferta in quel di Ancona. Un saluto a tutti i geminiani, che belli.
0: Piccolo viaggetto, devo dire, Monza Ancona.
1: Lui si muove tanto, tra l'altro, sì. Complimenti. Allora, sentiamo anche Cristiano che cosa ci racconta stamattina.
2: Geminiani, buongiorno. Fabi Cech, un buongiorno anche a voi, sì. Ma soprattutto dai che è venerdì.
0: Sì.
2: Anche infatti stamattina il materasso mi ha chiesto l'amicizia e non potevo dire di no, eh. Buona giornata a tutti, buon weekend a tutti, un abbraccione da Cristiano.
1: Fatto bene,
0: non
1: Cristiano.
0: Non riesco a capire come mai il mio materasso non mi chiede mai l'amicizia, no? Anzi, mi butta fuori.
1: E vattene, e vai.
0: Sister Slade su Radio Gemini, questa è Lost in Music.

0: butto via. Ti prendo e ti porto a 90 questa sera a questo aperitivo street.
1: Stavamo leggendo perché ci stanno inviando un po' tutte, no, le cose tecniche che non si possono svelare, però insomma per capire un po', no, orari.
0: Sì, sì, sì, blocchiamo la strada, blocchiamo tutto stasera.
1: E poi vi ricordo insomma che noi inizieremo un pelino prima dell'aperitivo, in realtà, la diretta, così per raccontarvi un po'
0: quello che stanno combinando, che staranno combinando questo pomeriggio.
1: Assolutamente,
0: quindi.
1: Sì, vi aspettiamo naturalmente in quella di 90. Salutiamo anche l'amica Barbara, anche lei passa per augurarci un buon venerdì.
0: E dai, che venerdì, ragazzi! Gwen Stefani, questa è

0: spot.
1: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge. La famiglia italiana del pet food.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
8: Gemini.
9: Radio Gemini.
7: Gemini One, The Big One.

0: Dance, eh? Keep on dancing, Harris Gang. Si balla.
1: Salutiamo l'amico Guido di Trieste che ci augura intanto un buongiorno. Oggi siamo a casa, dunque un riposo più lungo ci stava, ma è venerdì e non ce lo toglie nessuno. Buon weekend a tutti, buon divertimento per questa sera da Guido, che mi sembra di capire insomma che è quasi pronto anche per
0: Beato lui.
1: Barcellona.
0: Barcellona, mi raccomando, fare la Ramblas avanti indietro. Quando sei sulla Ramblas c'è
1: ma ci sono ancora 5 giorni di tempo.
0: Vabbè, ti spiego un po' di cose.
1: Allora, è arrivato quel momento lì.
0: Sì, è arrivato il momento di regalare due biglietti per il non possiamo definirlo concerto,
1: lo spettacolo
0: di Giovanni Vernia, questo comico famosissimo, che sarà qui al Geox mercoledì 27 di maggio.
1: Con il suo Vernia? Chissà, non lo sappiamo. Con inizio alle ore 21:15 e quindi, come abbiamo fatto ieri, anche oggi regaliamo una coppia.
0: Una
1: di
0: coppia, sì. Più veloci che ci mandano la scritta Vernia e il loro nome, mi raccomando, si porteranno a casa questi due biglietti al 351 678 6611.
1: Facile, basta scrivere Vernia, il vostro nome, inviare il messaggio e il più veloce si porta a casa questi due biglietti.

0: di partire per un lungo viaggio, mi raccomando, fare scorta di alimenti e di acqua, soprattutto perché con le temperature che stanno arrivando, i 30 gradi, so, bisogna idratarsi.
1: Poi magari portatemi anche dei cambi, perché è utile, no? Anche questo. Vabbè. Invece, altra cosa importante, ormai ci avviciniamo anche a Gemini Box, 9:10, voi protagonisti.
0: Manca 10 minuti, già vedo. Sì. Già vedo. Comunque ricordiamo il nostro numero di WhatsApp. Se poi mandate i vocali, noi siamo anche belli che contenti. 351-678-6611.
1: Un messaggino di testo oppure una nota vocale, come giustamente diceva il check, a noi piace molto, al numero per solo messaggi WhatsApp richieste. Firmate il messaggio.
0: Sì, mi raccomando. The Ra Band adesso, questo è Clouds Across the Moon.
2: Good evening. This is the intergalactic operator. Can I help you?
3: Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.
2: Very well.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Spot.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
6: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
7: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
8: Prenditi un Sunseeker.
9: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
10: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
12: Siamo giunti ad un nuovo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova a causa di un incidente risolto del traffico intenso. Ritroviamo code tra Sirmione e Desenzano in direzione Milano, poi code per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre tra rotatoria Miranese e Castellana in direzione Trieste, e in questa direzione, sempre per traffico intenso, ritroviamo code tra Terraglio e l'innesto con la 27. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
13: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Picnic at White House con We Need Protection aprono ufficialmente il Gemini Box di oggi.
1: E così salutiamo anche l'amico Michele di Adria che l'ha richiesta. Allora, abbiamo appena iniziato, abbiamo già qualche richiesta da soddisfare, ma c'è ancora un po' di spazio.
0: E allora prenotatela questa canzone al 351 678 6611.
1: Un messaggino WhatsApp, mi raccomando, di testo oppure una nota vocale, vedete voi. A proposito di messaggi audio, sentiamo che cosa ci racconta il nostro geminiano.
2: Ciao Radio Gemini!
1: Buongiorno!
2: Vi auguro un buon venerdì a tutti! Dai che venerdì!
1: Sì.
2: E si parte e si va a Jesolo!
0: Olè.
2: Ciao Federico da Conselve!
1: Ciao Fede!
0: Ciao Fede! Vedi,
1: questo weekend mare, sì. Ci sarà un bel po' di movimento!
0: Secondo me tanti lunedì rimarranno a casa perché ustionati!
1: Speriamo di no! Protezione, protezione, stati attenti, vi raccomando! Quanta polvere ci potrebbe essere? In realtà no, questa c'era già, caro Igor. È un successone, quindi lo ascoltiamo insieme con piacere.
0: Propaganda, questa è P-Machinery.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Radio Gemini, buongiorno. Fammi check, che dite? Riuscite a farmi sentire la canzone Only Music Survives cantata da Alba? Grazie e un abbraccione da Cristiano. Ciao.

0: mini box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Buongiorno Gemini, dai che venerdì come sempre sintonizzatissimi Camillo e
2: Jonathan,
1: direttamente dal cartello de Cali, è il colombiano. Facci un piacere Gemini, se puoi mettici qualcosa di caliente questo venerdì. Saluti.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Ciao a tutti, scusate la voce, sono Monica. Vorrei ascoltare Have You Ever Seen the Rain nella versione di Bonnie Tyler. Buon weekend!

0: torna, baby.
1: Mi piace molto. Grazie Katia anche per la tua richiesta. Abbiamo ancora un po' di spazio per la prossima ora, quindi se volete, se avete voglia di ascoltare la vostra canzone preferita o quella canzone che stamattina magari vi gira in testa, 351 678 6611 è il numero da utilizzare. Solo messaggi WhatsApp di testo oppure note vocali, e metteteci sempre una bella firma.
0: Abbiamo Dario adesso, sì, da Padova, che ci ha richiesto gli Yazoo con Nobody's Darling.

0: In ogni casa vivono mille passioni. Da un euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro fino al 4 giugno, solo da un euro.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Gemini.
9: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Ci sono canzoni che non passano mai, perché ogni volta riportano con sé un ricordo. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 21, su Radio Gemini c'è Hit Parade Stories, con la conduzione di Valentina La Rocca. Un viaggio tra musica, film, spot, immagini e storie di un'epoca che non smette di emozionare. Le hit di ieri, i ricordi di sempre. Hit Parade Stories, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 21, su Radio Gemini. Gemini Box, questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Buongiorno Sandro da Salmonà, per favore vorrei ascoltare i Crafter con Radioactivity. Buona giornata e buona fine settimana a tutti.

0: indecifrabile. Afric Simone con Ramaya.
1: Vero Alberta, che salutiamo. Allora, aspetta, tu vai che io
0: sì,
1: controllo.
0: Tu cerca, controlla.
1: Sai che io ho bisogno.
0: Tu hai bisogno, io vi ricordo che oggi è venerdì, quindi dai che venerdì c'è ancora un po' di spazio. Per quanto riguarda le vostre richieste, quindi mandateci un bel vocale, dai, al 351 678 6611. Firmatevi, la Fabia ha già fatto tutto, quindi possiamo accontentare chi?
1: Max.
0: Beh, si è appena svegliato?
1: Può essere, oppure è già operativo, perché non si sa, Max è un po' critico, eh? Lui può essere a letto, come al lavoro, come in macchina, come sotto la radio, cioè...
0: No, non si sa, va bene. Però insomma ci ha fatto una bella richiesta.
1: Assolutamente sì. Ciao Max.
0: Alanis Morissette, questa è Ironic.

0: La colazione è importante. Se vuoi una marcia in più per ripartire, ogni mattina c'è Breakfast, il risveglio in musica.
1: Mi chiedo ancora che ci faccio qui.

0: Il 65.
1: Noi vi proponiamo anche a 24 un sacco di grandi successi, quindi insomma potete ballare anche a casa vostra volendo. Allora, siamo arrivati ai saluti. Noi vi diamo appuntamento questo pomeriggio.
0: Sì, dalle 17 alle 19 in diretta su Radio Gemini, direttamente dall'aperitivo.
1: L'aperitivo Street, ricordo, a 90. Sono presenti un sacco di persone per insomma regalarvi una bella pomeriggio tarda serata, sì, diciamo così, in via Marconi. Questo è la location, diciamo così, dell'aperitivo Street questa sera. Quindi noi inizieremo un pelino prima per raccontarvi un po' quello che ci sarà durante la serata. Poi avremo sicuramente modo di parlare anche con alcuni dei protagonisti,
0: certo,
1: di questo appuntamento che ogni anno da tanto tempo si rinnova per insomma fare anche del bene. Quindi c'è la possibilità magari di portare qualcosina quando arrivate.
0: Sì, naturalmente, visto che è per beneficenza, insomma, il classico pacco di pasta, la bottiglia d'olio, qualche bene di necessità che insomma abbia lunga durata.
1: Perfetto, poi ci penseranno loro a consegnare e avremo anche modo insomma di scoprire dove andrà destinato tutto quello,
0: certo,
1: che si raccoglierà questa sera. Quindi vi aspettiamo alle 18, inizia ufficialmente l'aperitivo, quindi ecco, vedete voi, poi ci sarà una bella sfilata e tanto tanto altro.
0: Ci risentiamo oggi pomeriggio alle ore 17, allora, su Gemini.
1: Dalla Fabi.
0: Da Check.
1: È tutto, ciao.

0: noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
2: Sguardo magnetico con Deborah Milano. Le nuove matite 2 in 1 gel sono a 6,90€, disponibili in due varianti, effetto matte e glitter. Prova anche il nuovo mascara Deborah City Lift a 8,90€, con l'innovativa formula tubing per ciglia sollevate, allungate e volumizzate fino a 36 ore.
1: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Cittadina isolata.
4: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
3: Una terribile minaccia.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
7: Donut a 1€? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
10: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
11: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
12: Deliveroo!
11: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
13: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
14: Gemini. Radio Gemini One. This is the big one.
13: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento, traffico regolare lungo le tratte di nostra competenza. Ricordatevi, sulla 4 Venezia Padova dalle 22 di oggi alle 5.30 di domani sabato 23 maggio per lavori verrà chiuso lo svincolo di innesto con la 13 per chi viaggia in direzione Milano. La clientela che intende prendere l'autostrada 13 in direzione Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. È tutto. Grazie dell'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

torna domani alla stessa ora su Gemini One, The Big One.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Ma perché lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
2: Perché non lo fai?
5: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... Porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
6: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
7: Gemini.
8: Radio Gemini.
9: Gemini One, the big one.

Gemini One, The Big One. Hai un locale o una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radio.

0: Radio Gemini One, Radio Gemini One, siamo tornati.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way. Spot. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento. Nessun problema al momento lungo la rete viaria del Nord-Est d'Italia. Da Brescia a Trieste non si verificano disagi per quanto riguarda la circolazione. Andiamo sulla 4 Venezia Padova. Vi ricordiamo ancora che dalle 22 di oggi alle 5.30 di domani sabato 23 maggio, a causa di lavori, verrà effettuata la chiusura dello svincolo di innesto con la 13 per chi viaggia in direzione Milano. La clientela che intende prendere l'autostrada 13 in direzione Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, ricordiamo che è sempre possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi. Breakfast su Gemini One, the big one.
1: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia. Inform-

che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili su...

0: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
1: Stop! Po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
5: Prenditi un Sunseeker.
3: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
4: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
6: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
11: Gemini.
12: Radio Gemini.
10: Gemini One, the big

0: Gemini One, The Big One. Gemini One, The Big One.
1: Hey survivor, don't close your eyes. Take advantage, sliding.
2: Ciao, sono Massimo, Artusi. Volevo ricordarvi che ogni giorno, qui su Radio Gemini, alle ore 14, io mixerò per 30 minuti gli anni 90. Non so se mi ricordo ancora come si fa, ci provo.
3: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70.

0: puntata ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000.

anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era Time for Hits.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: È mezzogiorno e un minuto.
0: Spot.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento. Traffico regolare sui tratti in gestione ad autostrada Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Sulla 4 Brescia-Padova ricordiamo della presenza di un cantiere di lavoro che potrebbe causare disagi nel tratto compreso tra Verona Est e l'innesso con l'autostrada del Brennero in entrambe le direzioni. Le informazioni sulla viabilità di autostrada Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram e per iscrivervi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sugli appositi banner. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione, ci risentiamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Gemini One, the big one.

0: La musica ha una storia, vieni a scoprirla tutte le sere con Hit Parade Stories. Ciao, sono Valentina La Rocca e insieme scopriremo i segreti degli artisti, i testi più cercati e le hit che hanno scalato le classifiche. Vi aspetto tutte le sere alle 20 a Gemini con Hit Parade Stories.
1: Radio Gemini. Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti! Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo

mattinata? E adesso ti meriti il premio. Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

0: torneranno a scottare tra pochissimo. Spot. Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76. Gemini. Radio Gemini.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

l'ha detto che in pausa ci si deve fermare. Che dilettanti! Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo momento, la pausa pranzo di Radio Gemini. Buon appetito!

0: abbandonare la tastiera, allontanarsi dallo schermo. Libera la mente, scatena i ricordi e goditi la tua meritata pausa pranzo dalle 12 alle 13 su Radio Genny.
1: Some people say look

mattinata? E adesso ti meriti il premio. Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

orologi a dieta, onnivori scatenati, fanatici del fitness o del carboidrato. Qualunque sia il tuo menù, la nostra musica mette tutti d'accordo. È la pausa pranzo di Radio Gemini.

il frullatore del ritmo, torna domani alle 12 in punto. Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei.
1: Gemini One.
2: Every day. In every way.
3: Spot.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Sai che suono ha la serata perfetta?
2: Deliveroo!
1: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
3: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
4: Le innovative capsule Ultimate Plus da 48 pezzi e il Power Gel da 2 flaconi sono a 9,99€ ciascuno. Per liberare la lavastoviglie da grasso e calcare c'è Finish Cura Lavastoviglie a 2,99€. E per stoviglie brillanti prova Finish Brillasciuga a 2,99€.
3: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben ritrovati, il traffico si presenta regolare e scorrevole lungo tutte le tratte di nostra competenza. Vi ricordiamo ancora che sulla 4 Venezia-Padova dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domani sabato 23 maggio a causa di lavori verrà effettuata la chiusura dello svincolo dell'innesto con la 13 per chi viaggia in direzione Milano. La clientela che intende prendere l'autostrada 13 in direzione Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Con questo è tutto. Tutto, ci fermiamo qui, ma prima vi ricordiamo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. E tutto, ci risentiamo più tardi, a dopo.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Gemini One, the big one.
8: Secondo me.

6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse. Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile.

entra in tasca, termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, domani continueremo a mixare i migliori vinili su

0: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
3: Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono a 2 euro e 9 centesimi ciascuno. Trovi anche le nuove linee Sunsilk Luminous, Keratin e Tocco di Seta. Shampoo e balsamo sono a 2,49 euro. E con due prodotti Sunsilk, in omaggio il pettine rosa. E per lui c'è la linea di shampoo Clair a 2,19 euro.
2: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Migliori maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One. Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70.

E con questo si chiudono gli anni 70. Ma preparatevi, la prossima decade esplode. Benvenuti negli anni 80.

0: I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000. Dal 2004, Soul Central, Strings of Life.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era Time for Hits.

0: l'energia degli anni 90 con Gemini Mega Mix.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Spot. Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
6: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
7: Prenditi un Sunseeker.
5: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
6: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
8: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
9: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
10: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
11: Gemini.
12: Spot.
13: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: Una cittadina isolata.
17: Ma che cosa? Internet è scomparso!
16: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
18: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it.
19: Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Gemini.
20: Radio Gemini.
21: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, un buon pomeriggio. Traffico regolare lungo le tratte di nostra competenza. Sulla 4 Brescia-Padova, attenzione alla presenza di un cantiere di lavoro che potrebbe causare disagi tra Verona Sud e Soave in entrambe le direzioni di marcia. È tutto per il momento, ricordatevi che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste è sempre possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. È tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali, Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sei perennemente in ritardo? Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One.

Gemini Mega Mix. La storia della musica. Un concentrato di successi. Mixata da Massimo Artusi.

Gemini Mega Mix. Gemini Mega Mix finisce qui. Torna domani alla stessa ora, ma solo su Gemini One, the big one. Radio Gemini. Gemini One, the big one.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Rivivi il decennio più dance di sempre. Gemini a 90. Gemini a 90.
1: Gemini a 90. Gemini a 90. Da cantare, da ballare. Il meglio della musica anni 90 su Radio Gemini One. The Big One.

0: ascoltando Gemini al 90.
1: Hey you, don't be silly.

Gemini anni 90. Gemini anni 90. Da cantare, da ballare. Il meglio della musica anni 90 su Radio Gemini One. The Big One.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei.
1: Gemini One.
2: Every day. In every way.
3: Spot.
4: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
5: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
4: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
6: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
10: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
11: Ben ritrovati, traffico regolare in questo primo pomeriggio di venerdì sulle tratte di nostra competenza. Passando quindi subito ai cantieri in programma, segnaliamo che dalle 22 di oggi alle 5.30 di domattina, per lavori di autostrade per l'Italia, per chi viaggia sulla A4 Venezia-Padova con provenienza Trieste e direzione Milano, non sarà possibile immettersi sulla A13 Bologna-Padova. Il percorso alternativo verrà segnalato sul posto. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
1: Radio Gemini. Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Sun in the sky, you know how I feel.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
2: And I'm feeling good.
3: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
0: Gemini.
6: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One.
1: Every day. In every way.
2: Sono le 16 e un minuto.
3: Spot.
4: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
5: I deodoranti spray Infasil sono a 2,49 euro. E per una detersione delicata trovi i detergenti intimi Infasil a 2,19 euro. E acquistando due prodotti Infasil hai in omaggio l'Infasil Deo Spray tripla protezione da 35 ml.
4: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
7: Stop! E un po' meno?
6: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
7: Stop! Un po' meno.
8: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
7: Stop! Buona!
8: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
11: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
12: Buon pomeriggio. A causa di un incidente sulla A4 Brescia-Padova si viaggia in colonna per circa 7 km in direzione Venezia tra il bivio per la A21 Piacenza-Brescia e Desenzano. Lunghe code per incidente anche sulla A22 di competenza della società Autostrada del Brennero tra Alavio e Affi in direzione Modena. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
13: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
14: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: riavvolgimento nastro è in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.

Gemini Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: ascoltando Radio Gemini, la radio dei grandi successi.
1: Double, due dischi uno dietro l'altro su Gemini One, the big one.

0: due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
10: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
11: Gemini. Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One. The Big One. Radio Gemini One. Radio Gemini One. Siamo tornati. Gemini Revolution. Revolution. Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca.

0: Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Benvenuti. Sulla A4 Brescia-Padova, per le conseguenze di due incidenti già risolti, si registrano code di 7 km in direzione Milano tra Sirmione e Brescia Est e di 5 km in direzione Venezia tra il bivio per la A21 e Desenzano. Si è verificato un incidente anche sulla tangenziale di Mestre e sta causando incolonnamenti in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Code per incidente anche sulla A22 gestita da Autostrada del Brennero in direzione Modena tra Alavio e Affi. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini.
1: Gemini Live Music Show. Le dirette dai locali più prestigiosi, con i DJ che hanno fatto la storia dei club. Rivivi le emozioni degli anni 70, 80, 90. Gemini Live Music Show. Gemini Live Music Show.

0: Buon pomeriggio, benvenuti su Radio Gemini. Siamo in esterna al sole, si sta benissimo e siamo in quella di Noventa Padovana. Siamo precisamente qui per l'aperitivo street che ogni anno accompagna naturalmente gli amici che hanno piacere di, insomma, passare un po' di tempo in compagnia di chi organizza questo appuntamento. Complice la bellissima giornata, oserei dire che si sta molto bene. Allora, qui ci sono i vari preparativi, caro, c'è anche il check, naturalmente
1: sì,
0: non sono sola.
1: Ci sono.
0: E quindi stanno preparando tutto quello che riguarda proprio la parte dedicata all'aperitivo, che inizierà ufficialmente alle ore 18. È un aperitivo anche con scopo benefico, quindi più tardi andremo anche a parlare proprio con chi è all'entrata di questo evento, potrà insomma raccogliere quello che avete piacere di portare in questo spazio. Quindi si parla di cose da mangiare a lunga scadenza, venite con la vostra borsetta, la consegnate all'entrata e così ci sarà tempo anche per fare un po' di beneficenza. Poi comunque ne parleremo nel dettaglio. Stai facendo col microfono?
1: No, più che altro stavo pensando al fatto che tassativamente si mangerà dopo la sfilata.
0: Bravo.
1: Qua. Ecco, quindi
0: io ho già corrotto qualcuno.
1: Che nessuno venga subito là a controllare,
0: no,
1: a prendere,
0: no, no,
1: a gustare. No. Prima
0: no.
1: Si viene qua, si porta
0: sì.
1: La borsetta con
0: bravo.
1: Il pacco di spaghetti, qualcosa insomma di ecosostenibile per appunto fare beneficenza. E poi dopo la sfilata si potrà bere acqua prima.
0: Sì, quello assolutamente,
1: quello sì,
0: ce n'è,
1: sì. Ce
0: diciamo
1: n'è,
0: che ce n'è parecchia.
1: Poi dopo la sfilata allora vai con le libagioni.
0: Beh, io ho già mi sono già imbonita buona parte degli stand e ho chiesto di fare il, come si dice, il rapporto qualità, no? Quindi l'assaggiatrice.
1: L'assaggiatrice ufficiale.
0: Certo.
1: Poi ho visto che sta arrivando anche quello che prepara gli spritz, quindi
0: sì, sono già pronti, si stanno sistemando. Allora, tra poco direi prossimo intervento iniziamo a fare qualche intervista.

0: per in diretta su Radio Gemini, siamo a 90 e elegantissimo Luca.
1: Siamo all'aperitivo street, bisogna essere eleganti, ma non è vero,
0: no,
1: non è vero, siamo assolutamente tutti insieme, questo è bello, è bello che siamo tutti insieme, quindi ognuno porta quello che ha, lo porta per la San Vincenzo, lo porta soprattutto perché non è previsto in dress code in questa festa.
0: Assolutamente.
1: L'unica cosa che è obbligatoria è il sorriso. Noi vogliamo che le persone siano sorridenti e portino allegria in questa festa, questa manifestazione, che è già la sua undicesima edizione.
0: Undicesima, wow.
1: È qualcosa che ci rende orgogliosi perché certo. è nata dal nulla, è nata dall'idea così, dai che ci mettiamo insieme e facciamo qualcosa, e alla fine siamo arrivati ad avere circa una quarantina di attività coinvolte a vario titolo, e abbiamo anche due confraternite quest'anno. Abbiamo la confraternita del Folpo,
0: sì?
1: E abbiamo la confraternita dello Spritz, perché
0: perfetto,
1: che aperitivo sarebbe senza lo Spritz, no?
0: Allora, io sono nata stanca. No, fa bellissimo.
1: Allora, io do la parola, se, sì, se me lo concedi, al gran maestro della confraternita del Folpo, di cui io faccio parte.
0: Oh, e questo mi piace. E siamo con
2: Cristian Bisatto.
0: Cristian, hai la tua maglietta, dillo adesso al microfono, recita:
2: Sostà Batesaco, l'acqua del Folpo,
0: che è una classica nostra veneta, diciamo così, frase, no, si utilizza, giusto? Cade a pennello per voi,
2: cade a pennello per noi, cade al pennello per Luca, per Nicoletta, per 90. Sostà Batesaco, l'acqua del Folpo, dice, si diceva di bambini che non stavano mai fermi.
0: È vero.
2: Credo che Luca, no, Nicoletta, 90, non stemo mai fermi.
0: No. E questa sera, qui all'aperitivo, la confraternita del Folpo che cosa propone?
2: Allora, seppie, aragosta,
0: addirittura
2: polpi, cosa potevamo proporre?
0: Come li facciamo?
2: Alla 90 padovana,
0: ma
2: bolliti in un brodo di carote, cipolle e sedano con del vino rosso, e poi tagliati e conditi con prezzemolo, olio, sale e una spruzzatina di limone.
0: Posso chiederti una cosa? Perché ho tutti gli amici schizzinosi, non mangiano la pancia.
2: La caccarona? Cioè, a parte
0: perché?
2: Più buona.
0: Bravo!
2: Perché è un problema loro se non la mangia. Come dico io, probabilmente non hanno ancora fatto pace con le loro cose interiori che non hanno accettato. Bisogna andare a cena con le proprie ombre, diceva Jung.
0: Hai ragione.
2: E noi col Folpo lo portiamo avanti questa cosa.
0: Si mangia tutto. Nicoletta, grazie. A dopo. Nicoletta, splendida.
3: Buongiorno.
0: Ecco, ci rivediamo dopo la presenza in radio qualche giorno fa. Allora, non sono venuta a disturbarti perché eri preparativi, giusto?
3: Lo sono ancora.
0: Ah, ok, sono arrivate tutte le donne.
3: No, le donne non sono ancora arrivate tutte.
0: Perché
3: ma
0: sempre un po' si fanno attendere.
3: Certo, ci fanno attendere, ma abbiamo ancora un'ora e mezza prima dell'inizio della sfilata, per cui il tempo ce n'è, però bisogna un pochino prepararle,
0: certo,
3: creare l'atmosfera, magari bere un bicchiere di prosecco.
0: Quello fa sempre bene, fa buon sangue.
3: Aiuta, anche perché ce ne sono alcune che non hanno mai sfilato nella loro vita, perché tu non lo sai, ma non ci sono solo ragazze giovani, ma ci sono signore di tutte le età.

0: nostra Nicoletta sui social, io ho iniziato a seguirvi anche perché come presentate gli articoli è molto piacevole. Quindi vi faccio anche i complimenti.
1: Grazie, grazie, veramente lo prendo come un complimento.
0: Come siete sui social di preciso?
1: Nicole Boutique 90.
0: Perfetto. Bene, vogliamo aggiungere qualcos'altro?
1: Aggiungiamo che vi aspettiamo e l'invito è aperto a tutti, non è necessario avere un invito scritto, per cui vi aspettiamo.
0: Grazie Nicoletta, ci vediamo dopo, certo. E adesso musica.

0: gli 883 con gli anni dall'aperitivo Street di Noventa. Allora salutiamo Alex che ha inviato un messaggio, saluto anche la mia amica Serena che sta ascoltando. Allora piano piano, passo passo, continuano ad arrivare un po' quelli che saranno i protagonisti anche di questo appuntamento, protagonisti che tornano come il maestro e direttore d'orchestra Andrea Ferrari. Ciao Andrea, buonasera. Questo mi fa piacere, tra l'altro tu torni. Allora aspetta, perché abbiamo sempre questo microfono che fa un po' le bizze, come si suol dire, perché io lo spengo ma il check mi dice sempre di non spegnere. Allora lo consegno un attimo, perché ho il service che mi controlla, perché se mi metto troppo vicino alla cassa hanno detto che si arrabbiano. Beh, se no do il mio, non è un problema. Sì, ci siamo Andrea.
1: Ci siamo,
0: no,
1: ci siamo.
0: Adesso sento la tua voce.
1: Che meraviglia, anche
0: dicevamo, tu sei tornato perché anche lo scorso anno eri qui.
1: Sì.
0: Tu sei ancora con il tuo violino.
1: Certo.
0: In mano. Perché ho rubato un po' di spazio per poter, insomma, chiacchierare un attimino con te, che ti dividi tra l'Italia
1: e Londra.
0: E Londra, perché giustamente il tuo lavoro ti porta anche un po' in giro, ok? Però ci tieni a partecipare a questo evento.
1: Assolutamente, Noventa è terra amica per me. Abbiamo realizzato tanti eventi importanti insieme all'amministrazione comunale in questi anni, importanti concerti, ma anche tante situazioni davvero di grande amicizia nel territorio, con le attività produttive, con tante persone che lavorano con impegno per tenerlo vivo, per tenere, insomma, come dire, alta la bandiera della qualità dell'artigianato italiano e dell'arte italiana.
0: Assolutamente. E che cosa ci farai sentire questa sera?
1: Beh, diciamo, come Luca poi avrà modo di dire, di fatto è una sorta di testimone, di passaggio di testimone dall'anno scorso, e quindi l'idea di riprendere esattamente da dove ci eravamo salutati, la bellissima serata del 2025, e quindi con un brano di Morricone, dell'immortale Morricone, e quindi suonerò il tema celebre dal film Mission, il Gabriel Savoie,

0: ad inseguire con tanta emozione.
1: Che bello, che belle parole. Andrea, come possiamo tenere un contatto diretto con te? Social?
0: Beh, ci sono i social naturalmente, su Facebook c'è la mia pagina, Andrea Ferrari mi si trova, su Instagram c'è una bellissima pagina che è l'Italian Opera Academy of London, che è questa meravigliosa accademia che abbiamo a Londra, che parla dell'opera italiana, di questa grande tradizione che noi abbiamo nel mondo, di quanto importanti siamo. Avremo prossime tournée in India 2027, insomma tante cose che... importanti che si muovono.
1: Seguitelo allora, certo. Andrea anche sui social, e questa sera venite a sentire anche il momento che condividerà con gli amici dell'Aperitivo Street. Grazie.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: Le creme fluide da 250 ml e multiuso da 200 ml sono a 2,29€. E con una crema fluida da 500 ml o due da 250 ml, in regalo la nuova crema jasmine e mango da 75 ml. E per proteggere la pelle di tutta la famiglia, c'è la linea di solari Leocrema con flaconi riciclati scontata del 30%.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Ma perché lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Perché non lo fai?
6: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
7: Stop! E un po' meno?
6: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
7: Stop! Po' meno.
8: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
7: Stop! Buona!
8: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Gemini.
10: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Gemini Live Music Show. Le dirette dai locali più prestigiosi, con i DJ che hanno fatto la storia dei club. Rivivi le emozioni degli anni 70, 80, 90. Gemini Live Music Show. Gemini Live Music Show.

0: In diretta su Radio Gemini continua il nostro viaggio all'interno dell'aperitivo Street a 90 e siamo con Alessandro. Ciao Ale.
1: Ciao a tutti.
0: Buon pomeriggio del
1: Melograno,
0: Melograno Pub, che si trova precisamente, geolocalizziamolo,
1: via Cappello 54 a 90 Padovana, la via parallela, diciamo, quella principale.
0: Da 42 anni in attività.
1: Sempre
0: tu
1: lì.
0: Sei molto più giovane.
1: Io non ero neanche nei pensieri.
0: Però lavori anche tu presso questo pub, in poche parole. Cosa fai all'interno del Melograno?
1: Io seguo, diciamo, la cameriere, bar, quindi la parte esterna, porto avanti la tradizione e sono la terza generazione della nostra attività. E c'è il mio papà, diciamo, con mio fratello, mia mamma, quindi siamo,
0: certo,
1: tutti in famiglia. C'è ancora il nonno e la nonna che vengono giù a trovarci, quindi sono ancora all'interno dell'attività anche loro, ecco.
0: Che cosa troviamo da voi?
1: Noi abbiamo, il nostro piatto forte è il filone Melograno, che è il nostro panino più storico. Poi ci sono club sandwich, insalatone, piadine, insomma, tutte sfiziosità e golosità, fritti e quant'altro.
0: A noi viene molta fame quando sentiamo queste cose. Questa sera avete anche voi il vostro posto, e
1: certo,
0: che cosa avete portato?
1: Oggi abbiamo portato paninetti e tramezzini,
0: certo,
1: sempre cose sfiziose, che è un po' quella che è la nostra caratteristica, ecco, la cosa un po' golosa.
0: E siete ormai, insomma, assieme agli amici dell'aperitivo Street da quando è iniziato praticamente?
1: Da sempre, si può dire, ecco, ci abbiamo sempre appoggiato come iniziativa, anche per tutte le iniziative,
0: certo,
1: che hanno, diciamo, l'occasione, oltre del trovarsi e l'unione, ecco, poi soprattutto anche del paese. Più si è, meglio si riescono a fare le cose. Bene. E si può ottenere l'obiettivo, ecco.
0: Bello.
1: Quindi lo appoggiamo sempre.
0: Chi ha fatto il video?
1: È lo zio.
0: È lo zio? Come si chiama lo zio?
1: Roberto.
0: Ciao Roberto, grazie. Andate a trovare gli amici del Melograno. Grazie,
1: grazie
0: Ale.
1: Grazie mille a voi.

0: E abbiamo sentito il violino di Andrea che sta facendo chiaramente le prove, e noi continuiamo con i partecipanti, no, a questo appuntamento con l'aperitivo street. Allora, stare in forma, new life, lifestyle. Ok, sono con Natalin.
1: Sì,
0: Natalin. Ciao.
1: Ciao.
0: Allora, parliamo un po' di questo stare in forma. Cosa succede quando noi arriviamo da voi?
1: Certo, allora innanzitutto il centro esiste da più di 20 anni, ok, e lavoriamo con il corpo prevalentemente femminile,
0: con le donne,
1: esatto, e quindi ci sono, abbiamo dei lettini che praticamente all'interno a quali vengono eseguiti dei allenamenti, ok, che allenamento dura circa 15-20 minuti,
0: ok,
1: è studiato ovviamente in
0: sulla
1: base
0: persona,
1: della persona,
0: esatto, l'esigenza magari persone, certo,
1: della persona, esatto, e quindi andiamo a lavorare o diciamo programma di dimagrimento,
0: sì,
1: tonificazione o comunque mantenimento, ok, quindi abbiamo una fascia d'età veramente
0: ampia,
1: esatto, certo, molto ampia.
0: Senti, io che ho la pancia, posso provare a...
1: Certo, sì, devi provare,
0: riusciamo,
1: ti aspetto.
0: Un po' a sistemare questa zona qua che,
1: certo,
0: che mi piace mangiare.
1: Hai già omaggio nelle mani. Ecco.
0: Vai, non per me. Allora, dove siete?
1: Allora,
0: precisamente dove troviamo, sì, la sede?
1: Sì, siamo a Padova, via Gatta Melata 134,
0: okay,
1: B,
0: sì,
1: al primo piano.
0: Ok, salutiamo anche loro.
1: Sì. La Elisa, che sì, è la titolare.
0: Ok, però mi ha andato avanti Natalin, giusto, e poi? Ah, dopo allora chiacchieriamo con te, va bene. Ok, quindi vi possiamo seguire anche sui social, immagino.
1: Certo, certo, e poi c'è una parte molto interessante che alla fine dell'allenamento,
0: sì,
1: chiamiamolo così,
0: sì, sì,
1: c'è ozonoterapia, ok? Quindi... E il bello ancora è che dopo allenamento una persona non si sente affaticata.
0: Brava,
1: okay?
0: Ha possibilità,
1: esatto,
0: di...
1: Esatto,
0: bello.
1: Esatto.
0: Mi quindi... dicevi tra l'altro che a livello proprio quasi come la palestra, magari io che non amo molto mettermi là a fare lo step, a fare i pesi eccetera, posso comunque fare un allenamento completo anche con questo sistema.
1: Assolutamente sì. E devo
0: bello
1: dire che poi lavoriamo tanto anche proprio sui centimetri.
0: Ok, okay?
1: Quindi
0: io sarei
1: quindi
0: perfetta.
1: Ciò che interessa a noi donne, ciò che spesso magari in palestra facendo i pesi, donne hanno paura di aumentare magari con i centimetri. Invece qui andiamo proprio a tonificare, ma anche ridurre i centimetri nei punti giusti.
0: Perfetto, okay? Quindi cercate Stare in Forma New Lifestyle anche sui social,
1: certo,
0: e contattatele per eventualmente anche un inizio di un percorso per rimettersi in forma e stare meglio. Grazie mille.
1: Ci prendiamo cura di voi.
0: Grazie, grazie mille. Luca, grazie. C'è qualcosa?
2: Siccome dobbiamo stare in forma, però ti ho trovato,
0: sì,
2: la titolare della pasticceria Estense, Federica Luni, nonché presidente di Ape.
0: E ciao,
2: dobbiamo
0: ciao,
2: stare
0: Fede
2: in forma, ma la pasticceria è la pasticceria, c'è, ah, sempre posto per il dolce,
0: ma si,
2: no?
0: Può, poi si va a fare l'allenamento e si sta bene.
1: Si allena proprio perché poi ci possiamo permettersi di mangiare qualche dolce.
0: Vedi, io sono perfetta, incarno perfettamente tutto quello che ci hanno raccontato.
2: Io do il sì? microfono a Federica allora.
0: Ciao Federica.
3: Ciao.
0: Quindi quella cosa enorme che è arrivata l'avete portata voi?
3: È il famoso dolce in fondo, no?
0: L'hanno portata in cinque. Cos'è arrivato?
3: È un dolce veramente monumentale e lo vedrete.
0: Ecco.
3: Ma non solo bello, ma molto buono. Vedrete, vedrete.
0: Allora, Federica, ricordiamo, della
3: pasticceria Estense di Padova.
0: Di Padova, dove?
3: In zona Forcellini, 3 generazioni, io sono la terza insieme a mio fratello e continuiamo l'attività di famiglia.
0: Quindi tu sei cresciuta sentendo questi profumi, mettendo le mani magari in pasta anche solo per divertimento,
3: sì,
0: però
3: Beh, come mi hai visto, ho scaricato il dolce, quindi sono proprio boccia de bottega, nel senso che mi trovi.
0: Ma va benissimo, secondo me. Senti, Fede, cosa ti chiedono di più in pasticceria?
3: Ma adesso è un momento particolare in cui sono esplose le allergie, le intolleranze, queste cose qua. Però al dolce non si può rinunciare e quindi ci stiamo adeguando anche noi. Il dolce però, io dico sempre, deve essere buono. C'è stata la moda, se ti ricordi, della pasta di zucchero, i dolci monumentali, quelli che sembravano finti, per fortuna non c'è più.
0: Sì, però ce n'è un'altra.
3: Sì, no, lascia stare, perché anche quella sarà, io dico, come la neve marzolina che dura dalla sera alla mattina. Il dolce deve essere buono.
0: Ok.
3: E non tramonta mai.
0: Ok. A me piacciono molto le meringhe con la panna montata.
3: È un dolce autunno-inverno, perché se metti la panna con sto caldino la vedi camminare
0: mi
3: fin faccio. Qua.
0: Cosa vuoi?
3: Fa la sfilata stasera.
0: Però io lo sto già sbirciando il dolce, ho già capito. Sì, vabbè, Andrea assaggia tutto, anch'io chiaramente. Federica, ti troviamo anche sui social?
3: Assolutamente sì, Pasticceria Estense di Padova.
0: Bene, tu resti qua?
3: Dopo torno, mi cambio. Boccia de bottega si cambia.
0: Vabbè, quindi ti vedremo trasformata tra un po'. Sì. Fede, grazie, a dopo. Grazie mille.

0: diretta su Radio Gemini c'era anche Nek, saluto anche Mauro che rivedo dopo tanti anni, mi fa anche molto piacere, quindi insomma è sempre bello quando no ci si rivede. Io non l'avevo subito riconosciuto, poi mi ha detto il nome, il cognome, chiaramente sì. Ecco, e sono adesso con
1: Evelyn Abraham.
0: Tu ti chiami?
1: Evelyn.
0: Evelyn, allora parliamo anche del metodo Abraham. Che cos'è?
1: È un metodo che lavora sul viso a 360 gradi.
0: Io ho qua la marionetta, certo. Si chiama così, sì. Giusto? E questo cedimento, esatto. Che non è, sì. Bellissimo. E si può lavorare?
1: Si può lavorare, sì.
0: Oggi in settimana vado a farmi sistemare. Allora, raccontiamo bene che cosa offrite come servizio.
1: Praticamente è un trattamento che è manuale, 100% manuale.
0: Bello.
1: E ha lo scopo di riportare la fisionomia iniziale quando eravamo più giovani. Proprio,
0: certo.
1: Perché lavora sulla struttura, quindi, okay. Lavora sull'osso.
0: Ok, non ci sono punture allora.
1: No, ecco. È tutto manuale.
0: E questo posso dire che mi piace già di più. E quindi andate a lavorare?
1: A lavorare sulla struttura prima di tutto.
0: Ok.
1: Poi andiamo a lavorare nel cavo orale.
0: Ah.
1: E lavoriamo anche nei muscoli più profondi.
0: Sì, bello.
1: Attraverso le manualità,
0: senti,
1: specifiche.
0: Evelyn, vengono anche uomini?
1: Certo.
0: È perché anche loro giustamente vogliono,
1: sì. Ridefinire, sì. L'ovale.
0: O magari fermare in tempo, no?
1: Sì.
0: Che può essere. Dove siete con?
1: A Padova.
0: Ok.
1: Via Pellizza 41.
0: Perfetto, vi troviamo anche sui social?
1: Sì, come Evelyn Abraham.
0: Perfetto.
1: Metodo Abraham.
0: Bello, mi piace questa
1: e questo
0: cosa.
1: Metodo che insegno,
0: certo.
1: Anche gli altri professionisti.
0: Bene, da quanti anni esiste?
1: Da 25 anni.
0: Ok, e tu ti sei appassionata a questo?
1: Sì.
0: E hai deciso di portare avanti?
1: Divulgare, sì, esatto.
0: Bello, mi piace molto. Senti, poi utilizzate anche delle creme, qualcosa particolare?
1: Sì, anche delle creme, prodotti di alta cosmesi, diciamo solo naturali, biologici.
0: Bene. Quindi c'è una serie insomma, di comportamenti, di modo
1: di rispettare la natura.
0: Direi perfetto. Verremo a trovare anche te, cara Evelyn. Grazie mille.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. Quindi,

0: Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Loctite Super Attack è la colla affidabile per incollaggi forti. Prova Super Attack All Plastics a 4,99€. Incolla tutti i tipi di plastiche e trovi anche Super Attack Power Gel a 2,89€. Ideale per tutti i materiali flessibili.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria.

0: locali, leggermente amarotici, sì, oppure un po' più amari per chi preferisce una spinta in più.
1: Certo, ma li prepari anche tu?
0: Certo.
1: Hai capito?
0: Siamo tutti qua pronti.
1: Quanti anni hai?
0: Io 32. Sì.
1: Pensavo avessi 18 anni.
0: È passato un po' di tempo.
1: Non sto scherzando,
0: grazie, gentilissima.
1: Ero convinta, ho detto lei non può. Invece sì, il tuo preferito qual è?
0: Allora, il mio preferito al momento è lo spritz ducale. È un'invenzione della confraternita.
1: Allora parliamone.
0: Sì, allora noi lo presenteremo questa domenica, okay, al nostro convivio. Quindi è un pranzo in grande per tutte le confraternite della federazione di cui facciamo,
1: certo,
0: parte. E all'interno ha tutte note caratteristiche del territorio veneto.
1: Okay.
0: Quindi ha il prosecco,
1: sì,
0: ha il select,
1: sì,
0: ha il miele. Esatto, quindi racconta un po' la storia e retroscena della cultura veneta.
1: Senti, ma di questa confraternita si può entrare?
0: Ma come, certo,
1: funziona? Ecco.
0: Allora, voi potete contattarci tutti quanti tramite i social.
1: Ricordiamoli.
0: Quindi su Instagram, su Facebook, su TikTok.
1: Come?
0: Confraternita dello Spritz.
1: Perfetto.
0: Facilissimo.
1: Ok.
0: E ci contattate, uscite con noi, vedete se vi piace,
1: certo,
0: vediamo se ci piacciamo a vicenda.
1: Chiaro.
0: Venite a fare le degustazioni di Spritz con noi.
1: C'è un limite di età?
0: No,
1: okay,
0: è aperto a tutti.
1: No, volevo entrare
0: minimo anch'io. 18 anni, ovviamente.
1: No, certo, quello sì, però non...
0: No, non c'è, okay, un minimo di età.
1: Noi potremmo anche ampliare la cosa. Se c'è qualcuno che sta ascoltando Radio Gemini, magari è arrivato in Veneto da poco, anche qui in zona, non sa come magari, no, integrarsi.
0: Esatto, potete seguirci e contattarci e nei nostri social condividiamo anche i locali migliori dove fare aperitivo.
1: Insomma,
0: noi stiamo creando,
1: perfetto,
0: il libro dello Spritz, proprio questo.
1: Perfetto, grazie. Questa sera li troverete, andate ad assaggiare i loro Spritz.
0: Grazie mille a voi.
1: Ciao.

0: continua il nostro appuntamento con la diretta su Radio Gemini. Sto parlando un po' più piano perché naturalmente hanno iniziato anche a parlare direttamente dal palco dove stanno presentando i protagonisti che un po' abbiamo sentito anche noi in diretta. E poi alle 19
1: dovrebbe iniziare ufficialmente la sfilata. Io invece sto ufficialmente assaggiando i prodotti locali e tra poco mi sposterò dalla postazione, andrò direttamente nelle postazioni giuste dove vedo che stanno preparando un sacco di cose buone.
0: Sì, molto bravi tra l'altro questi ragazzi, anche loro fanno parte un po' del progetto, li seguono da tanto tempo. E naturalmente l'aperitivo è iniziato, quindi sì, da una ventina di minuti, se volete.
1: L'ho notato dal bicchiere tuo che è già finito.
0: No,
1: dello spritz.
0: È quello. Io è ancora lì.
1: È il secondo, quindi.
0: C'è qualcun altro che ha già bevuto.
1: Salutiamo Marco Celloni, certo, che è venuto a trovarci. È venuto a trovarci anche Nicola Grassetto.
0: Che vedo già, sta facendo public relation.
1: Public
0: come
1: relation,
0: si dice in questi
1: eccetera,
0: casi.
1: Eccetera.
0: Buonasera.
1: Vuoi andare a parlare con i ragazzi qua?
0: Mi hanno detto che non
1: sono inclini, no. Loro preferiscono preparare.
0: Mi hanno detto ogni tanto di star lontano perché potrebbero partire delle parolacce, quindi non ho ad avvicinarmi sempre tanto, okay, diciamo così. Ma noi vi aspettiamo allora a 90 e se avete voglia di passare insomma una serata, un preserata, diciamo così, un aperitivo qui all'aperitivo street, potete farlo. Siamo praticamente dove c'è il negozio di abbigliamento di Nicoletta, ma se passate sulla strada principale insomma potete vedere benissimo tutto quello che c'è già, che c'è già, e le persone che sono già qui. Ciao, c'è anche il fotografo ufficiale.

0: cittadina isolata.
1: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
0: Una terribile minaccia.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
0: Preparatevi per Il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Gemini One, the big one.

Gemini Live Music Show. Le dirette dai locali più prestigiosi, con i DJ che hanno fatto la storia dei club. Rivivi le emozioni degli anni 70, 80, 90. Gemini Live Music Show. Gemini Live Music Show.

0: o meglio ultima fascia della mezz'ora, ultima mezz'ora, manco 20 minuti, ecco, ormai ho perso il tempo, la conoscenza qui. Stevie Wonder, Part Time Lover, sono le 18:40 fino alle 19 in diretta qui da 90 Padovana, dove c'è questo aperitivo street di beneficenza che tra altre cose tra poco alle 19 inizierà anche la parte della sfilata. La nostra Fabia è andata a farsi intervistare dappertutto, dico io, cioè ormai è diventata famosissima. Vuoi dire qualcosa?
1: E certo,
0: devo cederti il microfono
1: perché io sono stata intervistata, ma adesso loro sono in diretta su Radio Gemini. Allora, sono i ragazzi di Smart Innovation School e sono con
2: Angelica Sarti
3: e Caterina Lacava.
1: Allora, voi fate parte di questa, naturalmente, Smart Innovation School. Che cosa state studiando, se siete ancora in studio, diciamo così?
2: Allora, noi attualmente frequentiamo la seconda superiore dell'Istituto Tecnico Amministrazione Finanza e Marketing, su una curvatura digital, diciamo così, quindi c'è molto più computer, social e tante altre cose, che sono stare qua ore.
1: E com'è studiare in questa situazione?
3: Beh, comunque con cioè studiando ste robe magari, cioè essendo anche ragazzi, quindi usiamo molto anche i social, siamo molto attivi.
1: Potrebbe essere uno sbocco futuro, quindi
3: sì, già anche.

0: Sì, anche, anche. Poi con un professore abbiamo fatto un progetto che abbiamo fatto quattro gruppi in classe e abbiamo dovuto aprire un profilo.
1: Ok.
0: Social.
1: Sì.
0: Tutti quanti su TikTok.
1: Ok.
0: E a fine dell'anno c'è una specie di gara, tra virgolette.
1: Certo.
0: E quindi

0: applico.
1: Potresti diventare la mia prossima social media manager,
0: esatto,
1: no?
0: È anche uno sbocco lavorativo.
1: Infatti, allora, per magari i ragazzi che ci stanno ascoltando, voi consigliereste di fare un corso di questo genere?
0: Vabbè, certo, anche perché comunque conoscete tanti parti nascoste nei social e questa cosa vi aiuterebbe un sacco.
1: Allora, voi come Smart Innovation School siete sui social?
0: Ovvio, sempre.
1: Vi troviamo così?
0: Sì, noi ci chiamiamo Dive Forever, che è il nostro nome per il...
1: Ah, è loro!
2: È del nostro progetto
0: che abbiamo fatto. Poi sì, ovviamente c'è anche il profilo della scuola che si chiama Smart Innovation School.
1: Vabbè, ma giustamente loro sono già più avanti, vogliono farsi conoscere. E c'è più il loro, vedi, quindi vogliono diventare virali. Hai capito? Siete state bravissime a farmi pubblicità, secondo me.
2: Poi l'altro profilo di altre ragazze che sono qua è...
1: Le presentiamo?
2: Amo Sbatti.
1: Come, i nomi?
3: Angela Tagliondi.
4: E Lina.
1: E Lina. Sono tutte Lina bellissime Trento. Fanciulle. Ci sono anche maschietti? Ah no, ma di solito...
3: Sì. Diciamo che siamo una classe di più ragazze, però...
1: Ok. Bene. Come siete venute a conoscenza di Smart Innovation School?
3: Allora, io so, cioè, i miei genitori sono venuti a conoscenza di questa scuola un po' per caso e diciamo che era un periodo che dovevo cambiare scuola.
1: Vedi.
3: E dei miei amici andavano in un'altra scuola che nello stesso edificio, sono sotto la stessa fondazione.
1: Ok.
3: E sono andati a informarsi, hanno scoperto questa scuola, appunto sono andati all'Open Day e
1: brava,
3: poi me l'hanno proposta.
1: Ricordiamo anche il Summer Camp che ci sarà dal 22 al 26 di giugno per studenti delle scuole medie, proprio per conoscere bene anche questo progetto. Ragazze, complimenti.
2: Grazie.
1: Siete bellissime, siete bravissime, siete giovani, avete un futuro radioso. Grazie. Per dirla a Radio Gemini. Grazie mille.

0: In diretta su Radio Gemini dall'aperitivo street di 90 colgo anche Angela. Ciao Angela, buona serata.
1: Ciao, buona
0: sono venuta a prenderti perché eri un po' lontana dal nostro, dalla nostra postazione Gastronomia Primizia.
1: Sì.
0: Allora, da quanto tempo esiste Gastronomia Primizia?
1: Noi abbiamo aperto già da 5 anni e la nostra specialità sono le polpette. Infatti stasera
0: le polpette
1: offriamo a tutti quanti di assaggiare le nostre polpette squisite, vari gusti, carni e verdure, fatte al forno, anche fritte, anche ripiene, e poi abbiamo anche il pasticcio buonissimo e la parmigiana.
0: Cioè proprio
1: intanto così un assaggio.
0: Certo.
1: E poi se vi trovate bene, venite a trovarci.
0: Adesso siete in zona Stanga, in via Manara, ma c'è un progetto.
1: Sì, un progetto, sì, fra qualche settimana siamo qua a 90.
0: Quindi veniamo all'inaugurazione.
1: Sì. Sì, assolutamente, vi invitiamo tutti quanti.
0: Sì.
1: E così faremo anche lì un'altra festa.
0: È vero, che spettacolo, caro Andrea. Noi che siamo vicini verremo a trovarti,
1: sì,
0: Angela. Te e il tuo staff, naturalmente, perché con te ci sono altre persone,
1: certo,
0: che lavorano.
1: Certo. Stasera sono intanto con mio figlio, mia nora e la sorella e mio,
0: sì,
1: nipotino, che mi hanno fatto compagnia.
0: Bene. Sono stati bravi
1: là,
0: allora.
1: Sono tutti là che aspettano di aprire.
0: Di iniziare, perché manca poco e poi andremo ad assaggiare anche le polpette di,
1: sì,
0: Gastronomia Primizia, che è una delle tante primizie che, certo, offrite.
1: Certo.
0: Grazie Angela,
1: grazie,
0: gentilissima.
1: Buona serata a tutti.
0: Grazie.
2: A questo punto,
0: sì,
2: siamo praticamente arrivati al termine della diretta,
0: sì,
2: possiamo anche salutare.
0: Sì.
2: Anche perché poi, visto il discorso delle polpette, vado direttamente di là adesso.
0: Sì, ma sai che si mangiano dopo la sfilata.
2: Dopo la sfilata.
0: Quindi bisogna aspettare un attimino.
2: Dalle 19 sfilata qui, noi concludiamo la diretta.
0: Certo.
2: Se siete in zona, vi ricordo, 90 Padovana, via Marconi, c'è questo street,
0: aperitivo street.
2: Insomma, siamo in tanti e ci divertiamo tutti quanti.
0: Sì, sono tutti simpaticissimi, quindi veniteci a trovare anche se magari è la prima volta, ecco, partecipate, perché secondo me
2: sì, è un bel evento,
0: pena,
2: un bel evento.
0: Sì. Dalla Fabi.
2: Salutiamo dalla Fabi al check.
0: È tutto. A lunedì.
2: Ciao. Ciao.

0: appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile.
1: Spot. Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot.

0: Gemini.it. Gemini
1: Spot.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, rallentamenti con code si registrano in questi minuti sull'A4 Brescia-Padova in direzione Venezia tra Brescia-Ovest e Verona-Est e in direzione Milano tra Somma Campagna e Brescia-Ovest a causa di traffico intenso. Disagi per traffico intenso anche lungo la tangenziale di Mestre tra Terraglio e il bivio per la A27 in direzione Trieste. Rallentamenti con code per traffico intenso permangono anche sulla A22 di competenza di autostrada del Brennero in direzione Modena tra chiusa Val Gardena e Affi. Per ora è tutto, ma per essere sempre aggiornati in tempo reale scaricate gratuitamente l'app Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Gemini One, the big one.

0: maxi single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.
1: Ma è magnifico!
0: Le vibrazioni, il suono del vinile. Maxi single.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One.
1: Every day, in every way.
2: Sono le 20 e un minuto.
3: Spot. Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
10: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Buonasera e bentrovati. Al momento il traffico risulta regolare lungo i tratti coperti dall'informazione del servizio Infoviaggiando. Vi anticipiamo che dalle 22 di questa sera alle 5.30 di domani mattina, per attività di manutenzione di autostrade per l'Italia, sarà effettuata la chiusura dello svincolo che dalla A4 in direzione Milano immette sulla A13 verso Bologna. Il traffico verrà deviato alla stazione di Padova Est. Oltre competenza, segnaliamo che la stessa A13 in gestione ad Autostrade per l'Italia chiude per lavori dalle 20 alle 8 tra Rovigo e Villa Marzana verso Bologna, dalle 22 alle 6 tra Occhiobello e Villa Marzana in direzione Padova. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
2: Gemini Flashback, ogni disco un ricordo.
3: Gemini Flashback 1992.

0: hit ha una storia e ogni storia merita di essere raccontata. Con Valentina La Rocca, Hit Parade Stories.
1: Siete pronti per 60 minuti di grandi successi? Siete pronti per le hit del passato scelte dal buon Riccardo Secchi? Perfetto, perché siete sulla radio giusta. Su Gemini va ora in onda Hit Parade Stories, l'appuntamento serale, miei cari, dalle 20 alle 21 con me, con Valentina La Rocca. E ho tanta bella musica da farvi ascoltare, certo, perché fra poco parte anche la prima sequenza, ma ho anche tante notizie.

0: Hit Parade Stories.
1: Stiamo parlando dei mitici anni 80 e dei mitici anni 90. Tra società e curiosità sono stati gli anni più belli per quanto mi riguarda. E allora lì, in quegli anni 90 esattamente, ci fu la nascita anche del World Wide Web, l'arrivo del primo browser portando la rete nelle case delle persone comuni. All'epoca poi ci si collegava tramite la linea telefonica fissa utilizzando dei modem che erano anche abbastanza rumorosi. Navigare su internet negli anni 90 significava impegnare la linea telefonica.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
4: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
5: Deliveroo!
4: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da Unieuro.
7: Gemini.
8: Radio Gemini.
9: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
10: Ci sono canzoni che non passano mai, perché ogni volta riportano con sé un ricordo. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 21, su Radio Gemini c'è Hit Parade Stories, con la conduzione di Valentina La Rocca. Un viaggio tra musica, film, spot, immagini e storie di un'epoca che non smette di emozionare. Le hit di ieri, i ricordi di sempre. Hit Parade Stories, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 21, su Radio Gemini.
7: Stai ascoltando Radio Gemini. 30 anni di successi, tutti da ballare.
10: Con Valentina La Rocca, Hit Parade Stories.
11: Non parliamo solo di società, non parliamo solo magari di internet in questo caso, ma parliamo anche di moda, perché le spalline sono apparse

Vargas venivano a dare un'immagine molto più autoritaria, sicurezza e fierezza, forza, specialmente nelle donne che entravano in massa nel mondo del lavoro e dei ruoli dirigenziali. Beh, devo dire che l'obiettivo era creare una figura imponente con spalle squadrate che facevano apparire la vita molto più stretta. E poi le spalline non erano solo nelle giacche, attenzione, erano ovunque, anche nei completi da ufficio, nei maglioni, negli abiti da sera, perfino anche nelle magliette.

0: Dynasty hanno reso le maxi spalle un simbolo di status e di glamour, e poi stilisti come Giorgio Armani e molti altri hanno ridefinito la moda nel tempo proprio grazie attraverso l'uso strutturale delle varie imbottiture. Ah, gli eccessi quanto mi piacevano!
1: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: 70 e nel decennio successivo, che poi sono diventate un'ossessione collettiva grazie ai loro iconici cofanetti color pastello che racchiudevano interi mondi. A differenza delle versioni moderne, le Polly Pocket originarie del 1998 avevano un po' delle caratteristiche uniche. Intanto le bamboline erano alte meno di 2-3 cm, erano realizzate in plastica rigida e avevano una base circolare che permetteva di incastrarle nei fori presenti nei playset. E poi ogni scatolina a forma di cuore, stella o conchiglia, io forse da qualche parte qualche conchiglia ce l'ho ancora, rivelava dettagli minuziosi come piccoli cassetti che si aprivano, luci funzionanti, piccoli scomparti segreti. E poi esistevano set più grandi che permettevano di costruire un'intera città in miniatura, le Pollyville, con scuole, gelaterie e parchi divertimenti. Se ne hai ancora qualcuna, è conservata da qualche parte, e io credo proprio di sì, beh, attenzione, perché potresti avere un piccolo tesoro. Oggi il mercato del collezionismo vintage infatti è molto attivo, perché i valori dei vari set completi si aggirano attorno ai 100 euro. Alcune edizioni speciali o set ancora sigillati nella loro confezione originale addirittura possono raggiungere cifre molto più alte, superando in rari casi anche i 1000 euro.
1: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: Hit Parade Stories.
1: Passa troppo veloce il tempo, del resto ascoltando questa bella musica scelta dal buon Riccardo Secchi. E allora concludiamo così il nostro Hit Parade Stories, l'appuntamento serale con me, con Valentina La Rocca qui a Gemini, che ripercorre un po' la storia della musica con tutte le hit, ma soprattutto sera dopo sera ritrova un sacco di curiosità. Vi aspetto da lunedì alle 20, come sempre, buon weekend, ciao!
0: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: La nuova carta igienica chilometrica Tenderly 12 maxi rotoli è a 5,99€. L'asciugatutto tutto cucina style da 6 rotoli è a 4,49€. Puoi usarlo come tovagliolo o tovaglietta. E trovi anche la bobina tutto strongo a 2,49€. Resistenza e assorbenza incredibili.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Sun in the

0: con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa.

0: Gemini Mix.
1: Torna fra poco.
2: Spot.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
0: Gemini.
7: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa. Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini. Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix.
8: Gemini Mix.
7: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

0: Gemini. Spot.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One.

0: Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.

0: Gemini Mix. Gemini Mix. E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.
1: Yeah.

0: Gemini.
1: Ciao, sono Massimo, Artusi. Volevo ricordarvi che ogni giorno, qui su Radio Gemini, alle ore 14, io mixerò per 30 minuti gli anni 90. Non so se mi ricordo ancora come si fa, ci provo.
0: Radio Gemini One, siamo tornati.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo. Su Radio Gemini nulla va perduto.
2: Listen our podcast.
1: Sì, esatto. Tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
2: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
1: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
2: Rewind and play again.
1: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.

0: Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast. Il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi. Breakfast su Gemini One, the

0: Gemini. Gemini One, the big one. La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one. Ora anche

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Dalle 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.